0: Bandeko. Asiba Lovayo, this is love.
1: Attente. Oh, tozela, tozela. Bantou Ndimi tokozela basi.
2: Radio Victoire Horizon, la radio du monde.
1: Santa la fée, Mama Bota, Joseli Mapuata.